un sogno. Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare, ma io credo.

nel tuo cuore, nei tuoi occhi. Posso ballare, posso ballare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro amore.